Egal pehemunya, di material rena kita, di material sama kena, di material sama kena, di surusinya bumi fajar, di garabal di maragal, di mafelul lumai sonal, muteki tega ya nunja. Di matokal di mayakal di maracal di masafal di matibal di males

defu way fotta sulen way ci seigne assan jaay kenn du ji way yalla ko defu way fotta sulen way ci seigne assan jaay.